posso l'arbre e la coupeia. Se me ne insegna l'agricultura, digno, anse man obtenir la nuova idea, digno.